Africa. Ebibiman Africa. Awonyi ashase, awonyi ewie. Nesesiara onem dadenti wumba apiti. Wumba worepefie.